0: cresce, guarda gli uomini, mi preme guardare la sua cama, è un sacrificio.
1: A sua rádio,
2: sua companhia,
1: o tempo todo com você.
2: 97.9.